0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia.

0: farmacia e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: puntata, puntuali come orologio svizzero. 13:00, è arrivato il momento quindi di salutarci e di dare la parola ad Egidio Ferrante con le Company News delle 13. Noi torniamo domani, amici.
1: Sì, Giulipeco, Leo, DJM, ricordatevi, dalle 11 alle 13 vi aspettiamo.
0: Fate i bravi, ciao.
2: Snack con Leo e Giulipeco.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: 13 e un minuto.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. L'Unione Europea ha adottato nuove sanzioni contro la Russia, colpendo il complesso militare industriale con quasi 1600 voci. L'obiettivo è rendere più difficile e costoso per Mosca produrre armi. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia che la Russia avrebbe già violato la tregua energetica annunciata da Trump con droni che avrebbero colpito impianti del gas. Siamo pronti a reagire, avverte Zelensky. Secondo il Cremlino, Zelensky non mostra volontà di fermare il conflitto. Ancora missili russi su Kharkiv, 3 le vittime. L'aeroporto di Riyadh è stato nuovamente preso di mira da un attacco degli Houthi. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita parla di un cittadino pakistano ucciso e 11 feriti. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato un missile balistico. Le operazioni all'aeroporto restano sospese. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è stato dato dall'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il riconoscimento è stato conferito per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Papa Leone dovrà sottoporsi in settimana ad un intervento chirurgico volto all'asportazione di un nodulo polmonare. La lesione, individuata in fase precoce e asintomatica, è stata scoperta durante controlli di routine. Il pontefice sarà ricoverato al Gemelli da domani, prevista una degenza di una settimana. I lavoratori dell'ex Ilva scioperano oggi per 24 ore in tutti gli stabilimenti. A Taranto, sit-in e blocchi stradali, mentre a Genova si è svolto un corteo. La protesta è contro la sospensione degli impianti e la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure decise da Acciaierie d'Italia. I sindacati chiedono garanzie sul futuro e un piano industriale con interventi statali. Operazioni di soccorso in corso in Sardegna per salvare uno speleologo di 31 anni è rimasto intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorro Peddu in Ogliastra. Una frana ha bloccato l'ingresso della caverna, seppellendo parzialmente l'uomo. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto vocale. Lo speleologo è vivo e cosciente. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e vigili del fuoco. La criminalità in Italia registra un calo dell'1,8% nel 2025, con circa 42.000 denunce in meno rispetto all'anno precedente. Secondo il Sole 24 Ore diminuiscono furti e rapine, mentre aumentano truffe e frodi informatiche. Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce, seguita da Firenze e Roma. Crescono significativamente gli arresti e le denunce di minorenni. Cambiamo argomento. Si stima che in Italia circolino 1,8 milioni di e-bike, un numero cresciuto del 50% negli ultimi 5 anni. Assoutenti e FIAB segnalano però un aumento di bici a pedalata assistita modificate per essere più veloci, e in alcune città 8 e-bike su 10 sono irregolari. Sentiamo Luigi Menna, presidente della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.
6: Diciamo che il termine e-bike è troppo generico, nel senso che noi di FIAB consideriamo e-bike le biciclette a pedalata assistita, quindi che hanno delle caratteristiche strutturali ben precise. Sono biciclette con assistenza di un motore elettrico che si avvia intanto solo quando c'è la pedalata. Secondo, è un motore che ha una potenza limitata, mi sembra 250 watt, per cui consente una velocità massima di 25 km all'ora, nel senso che ha una sicurezza tale che se io supero i 25 km pedalando, il motore si stacca. Tutto quello che non rientra in queste caratteristiche ben precise che ho indicato non sono bicicletta a pedalata assistita e non sono mezzi regolari, cioè sono dei ciclomotori che vanno quindi a assoggettati alla normativa dei ciclomotori: obbligo di casco, obbligo di targa, obbligo di assicurazione, e ovviamente non possono andare nelle piste ciclabili, ma devono andare sul percorso stradale insieme ai motorini, alle moto e alle macchine. Il di più è quello di aumentare i controlli, ma anche all'origine, nel senso che il problema è che c'è tutta una serie di importazioni illegali in Italia, anche perché i rider hanno un problema. Noi siamo per la tutela del lavoro, però il rider che per poter lavorare utilizza un mezzo irregolare e che rischia che questo mezzo gli venga sequestrato in caso di controllo, crea un problema a una persona che di fatto perde il suo lavoro.
5: Lo sport calcio: la Lazio conquista la sua quinta vittoria nelle prime sei giornate di Serie A, battendo il Monza 3-1 all'Olimpico. I biancocelesti tengono così il passo dell'Inter in vetta alla classifica. 0-0 tra Como e Roma, pari anche per Milan e Juventus, entrambe fermate sull'1-1 rispettivamente da Sassuolo e Cagliari. Oggi il turno si completa con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Formula 1: Max Verstappen su Red Bull si impone nel Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Leclerc e a Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes è sempre più vicino al titolo iridato. Sesto Hamilton sull'altra rossa. Per la MotoGP, Marco Bezzecchi su Aprilia trionfa a Mandalika, conquistando la sua prima vittoria stagionale. Il meteo oggi: tempo instabile al nord con schiarite su Alpi e Liguria, mentre la Val Padana vedrà nubi irregolari e possibili rovesci in esaurimento in serata. Al centro rovesci lungo la costa adriatica, sull'Adriatico e dentro sera sulla basso Tirreno. Bello altrove, temperature in risalita ovunque. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News. Su Radio Company, il Bellico.

0: io sono perfetto, tranquillo, una meraviglia.
1: Bene, ottimo.
0: Una meraviglia. Che giornata strana oggi.
1: Vero?
0: Cioè, nel senso, almeno qua.
1: Siamo partiti, beh, sopra le nostre teste, siamo partiti con un clima che era... Ti stai mettendo a posto la rotula, eh? Cosa stai facendo?
0: Sì, avevo male un ginocchio. Ecco. Aspetta un attimo.
1: Adesso è sistemato. Siamo partiti stamattina, almeno sopra le nostre teste, che c'era il diluvio.
0: Qui, sopra Radio Company, piove.
1: Piove.
0: Sì.
1: E adesso sole.
0: E adesso sole, giornata sole. Quasi primaverile, però un po' di freschino, nel senso che io comunque ho la
1: freddina. Tu hai freschino.
0: E io ho freddo oggi, che te devo dire? Ho freddo.
1: Io sono arrivato col giubbettino.
0: Tu sei in maglietta.
1: Vabbè. Non starò bene.
0: Anche...
1: No, ma non, DJ Megalomania non fa parte del,
0: ah, no,
1: della,
0: giusto,
1: sai che
0: sta
1: lui
0: in un mondo
1: lunedì
0: suo. Sta in un mondo
1: non
0: suo.
1: Partecipa.
0: Sigla del

0: Stefano Conte, da Daniele Belli,
1: salve,
0: e da
1: Salvino.
0: DJ Megaloman lunediano, però.
1: Chi è che diceva salve Salvino?
2: Non lo so.
1: Mi pare il vicino. Il vicino dei Simpson.
0: Ah, sì.
1: Flanders.
0: Ah, sì, diceva.
1: Ti ricordi? Lui diceva salve Salvino.
0: Ah, così.
1: Sì, esatto, e allora era tutto
0: sempre
1: un po'.
0: Sempre cose utilissime.
1: Quello super religio. Cose da sapere nella vita.
0: E salve Salvino.
1: Salve Salvino. Babbo Natale viene la notte del 24.
0: Sì.
1: E la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, certo, come me. Così.
0: Anche al contadino non far sapere quanto è buono,
1: quanto è buono il formaggio con le pere.
0: Dobbiamo andare avanti così.
1: Piacciono,
0: ecco,
1: le pene?
0: Meglio girare.
1: Piacciono le pene?
0: Sì, anche sì, col formaggio.
1: Col formaggio.
3: Secondo.
0: Secondo.
1: Secondo. Mi puoi passare la busta?
4: Grazie. Allora aspetta, che vediamo subito. Allora, oh, oggi abbiamo uno di quei temi interessanti. Allora, domanda per i nostri ascoltatori. Che numero di piede porti? Faccio un esempio, no? 42.
0: Ok.
4: Ok. Ma che significa sto 42?
0: È vero.
4: Eh?
0: Però guarda che non è una domanda così scontata.
1: Ti faccio rispondere con un contributo scontato dalla regia.
0: Cos'è per esempio il 42 o il 46?
5: Ascolta, Riccardo, quanto hai di piede?
6: 46.
5: 46 cosa? 46 mele, pere, cosa?
6: 46 piccoli piedi.
5: Allora, sicuramente non sono 46 centimetri, sennò questo sarebbe il tuo piede. Siamo d'accordo che non sono 46 centimetri. Quello che usiamo noi è il sistema francese,
6: okay,
5: che si basa sul punto francese, che è 2/3 di centimetro. Quindi 0,66 centimetri.
1: 0,66 centimetri, capito?
0: Sarebbe
1: quindi
0: il punto francese.
1: Sì, esatto. Che non è il punto croce, ma è il punto francese.
0: Ma perché abbiamo fatto questa
1: misura? Quindi tu sai che il tuo numero di scarpe corrisponde a, diciamo così, poco più di mezzo centimetro.
0: Ok, dai, 0,66.
1: Bene, ora che sapete come si misura un piede, ok, noi vogliamo approfondire di voi alcune cose. L'ultimo paio di scarpe che avete comprato, e di queste vogliamo sapere il tipo di scarpa che avete comprato, la spesa che avete sostenuto e quando l'avete sostenuta, per capire anche ogni quando vi date il turnover delle scarpe.
0: Avete comprato il zoccoletto, dite la verità.
1: Potrebbe essere, sì, ma adesso siamo in stagione intermedia, quindi magari qualcuno ha dovuto comprare qualcosa. Quindi adesso che sapete come si misura, ci potete dire anche la vostra taglia di piede. Se avete il piede gigante o il piede super piccolo, ci interessa saperlo. E quindi, che taglia, ultimo paio di scarpe comprate, tipo spesa e quando.
0: Poi approfondiamo anche altre cose, ma intanto
1: facciamo questo, diciamo, disegno totale. Quindi, ultimo paio di scarpe comprato, tipo di scarpa, spesa sostenuta e quando sostenuta.

Ci boom bamba la boo. Allora, oggi parliamo di scarpe. 3332688688. Dobbiamo sapere delle cose basilari: numero di piede di scarpa, ultimo paio di scarpe comprate, quando le avete comprate e soprattutto quanto le avete pagate. A tra poco.

0: scatole Joker 2 Artemis.
1: Joker 2 Artemis.
0: 150 euro.
1: Non conosco.
0: Non conosco.
1: Adesso mi documenterò perché mi sembra una roba un pochettino tecnica. Sentiamo chi c'è al citofono nel frammentre.
2: Ciao ragazzi. Allora, il mio numero di scarpe è il 44 e mezzo.
0: Grazie.
2: E di solito però prendo sempre il 45 perché voglio stare con il piede un po' più libero. E l'ultimo paio di scarpe che ho preso è uno scarponcino per andare su in montagna, quindi è tecnico. Ho speso 160 euro ed è una scarpa della Salmo. E perché però, quest'anno, solo quest'anno, poco, ho fatto oltre 36.000 metri di dislivello.
0: Ah, però.
1: Però mi piace il piede libero. Ciao, sono il piede libero.
0: Sono andato a vedere un attimo le Artemis. Sono delle scarpe ginniche.
1: Ah, ginniche, classiche. Dopo me vengo a vedermele lì sul tuo coso. Attenzione che sono molto felice perché la giornata di oggi segna un grande ritorno. E io glielo voglio dire, ci sei mancata. We love you. La nostra Sara Beatrice The Queen.
3: Capitate proprio giusti. Capitate proprio giusti. Nella giornata le ho proprio appena.
1: Io immagino che tu, cara Sara, abbia comprato anche tu uno scarponcino tecnico, diciamo.
3: Certo, ho appena postata la storia su Instagram del mio ultimo acquisto.
1: Da trekking.
3: Vi giro anche la fotografia così potete dedurre il mio numero di scarpe. Sinceramente dalla fotografia non si capisce moltissimo, secondo
1: Vabbè,
3: me.
1: Vabbè, avrà un 37.
3: Appena aperto il pacchetto, comunque secondo me sono delle bellissime tacco 12 di Gucci.
1: Tecnicissime per andare in montagna, devo dire.
3: Tacco 12 di Gucci da nuova collezione.
1: Però belle perché almeno le compri, le godi e le puoi anche
3: Vuoi
1: utilizzare.
3: Sapere il price?
1: E quanto potrebbero costare queste scarpini?
3: Poco, te tipo? Le porti a casa con 950 euro.
1: Ma proprio una cavolata. Devo dire però che io sarei felice sapere come le usi, ma sentendolo dalla tua viva voce.
3: Certamente.
1: Con un vocale reel. Ecco.
4: Ok, dai, mando vocale. Anche se sto facendo colazione.
1: Dai,
4: ma l'assurdità,
1: luna,
4: sai qual è di quelle scarpe?
1: Quale?
4: Che penso che neanche mai le metterò, le tengo così confezionate perché ho paura di rovinarle.
1: Amore.
4: Ma poi sto bene sempre con le sneaker, quindi le compro così.
1: Le
4: perché mi piacciono.
1: Perché cazzo,
4: ma stanno là, dentro la scatola.
0: Perché cazzo devi comprare delle scarpe per usarle? Lasciale dentro,
1: lasciale
0: la scatola.
1: Lasciale lì, va in giro col saio e a piedi nudi.
0: Ogni tanto apri l'armadio, le guardi, c'è delle spede tacco 12 9 euro. Perché usarle? Le rimetti nella scatola.
1: Là, annusi l'odore, te le pippi alla Gualtiero e via.
0: E via. Brava, bello.
1: Quanto costano?
0: 950.
1: Ok.

0: classe, ragazzi, che stile. Questo è il Belli Conte 4.0. Siete su Radio Company, Daniel Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, parlando di shoes.
1: Ultimo paio di scarpe comprate, delle Skechers nere per lavoro, 41,1 e mezzo, quindi 41 e mezzo per la modica cifra di 85 euro il mese scorso. Beh, ma quelle per lavoro, capisco.
0: Vabbè, sono da lavoro, effettivamente ci sta, ci sta. Sentiamo il citofono che c'è a proposito di lavoro.
2: Buongiorno Radio Company.
1: Buongiorno.
2: Filippo da Pozzanovo. Io ho un'attività per conto mio, sono in giro, insomma, diciamo che le scarpe da lavoro le finisco. E mi piacciono le Puma. E lì quando trovo a buon prezzo compro. Infatti ho comprate due da poco, due paia da poco, perché tanto le consumo, le distribuo. Invece da festa le file di model.
0: Filippo modello.
2: Inizio anno, sì, 250 euro, ho fatto un paio per un sconto.
0: Io 250. Non so, tu spendere, cioè, non lo so.
1: Sì. Sì. Ho speso di più, sì.
0: No, vabbè, in passato sì, ma oggi come oggi.
1: Speso.
0: Non lo so.
1: No, per la scarpa.
0: No, oggi,
1: sì.
0: Oggi come oggi.
1: Oggi come oggi, oggi spendo, come per la scarpa.
0: Ancora,
1: spendo.
0: Ancora.
1: Sì. Sì.
0: Anche per il cappotto.
1: Per il cappotto e per la scarpa. Spero.
0: Il vero cammello, ti vedo. Sì. Perché poi anche c'è questa questione qua. Ma vale la pena spendere tanti soldi per le scarpe?
1: Sì, per quanto. E... perché io non le. Per quanto io le uso e le tengo in armadio, sì. Cioè, nel senso.
0: Come Sara Beatrice, sì. Anche tu le compri, le tieni là e le guardi.
1: Ma tu scherzi? Io sì. C'ho un paio di sneaker ancora lì.
0: Sì, lo so quali sono anche. Le hai portate una volta in radio, le hai fatte vedere come se fossero una reliquia. Cioè, proprio come se si fosse liquefatto. Quel
1: non
0: giorno,
1: le ho mai
0: ragazzi,
1: messe,
0: come se si fosse liquefatto il sangue di San Gennaro in mezzo alla radio. E non cito San Gennaro a caso, perché c'è una. Come dire, qual è il colore del Napoli?
1: È l'azzurro.
0: Siamo lì, se ci pensi, sì, esatto. Vabbè, dai, non posso dire. Ah, no, non ve lo posso dire. Intanto salutiamo Sara Beatrice,
1: dai.
0: Grazie. Ciao.

0: Sannega.
1: Mai tradotta sta canzone, però sarei curioso.
2: La camisa nera è il tengo il lutto.
1: Sono triste.
2: Sono triste perché però lui la cantava tutta allegra perché veniva lasciato. Quindi tengo la camisa nera.
1: Ah, grazie per avermelo.
2: Classica canzone spagnola.
1: Amici, avete anche voi le scarpe nere? No, vabbè, spero proprio di no. Allora, oggi parliamo di scarpe. Vogliamo sapere la taglia che portate normalmente, ma soprattutto ci raccontate quando avete comprato l'ultimo paio di scarpe, che scarpe erano e quanto avete investito, quanti soldi ci avete speso. 333-2688-688.
3: Scarpe in offerta da un noto supermercato che non vende solo alimentari. 19 euro, 43. E passa la paura.
4: Radio Company. Belli Conti Show 4.0. Spot.
5: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
6: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su Genertel.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: parliamo di scarpe oggi. Dimmi pure, caro Stefano Cuntibus.
1: Ciao Benny, ciao Conte. Samuele da Padova, numero di scarpe 47. Ormai prendo solo su Temu. Uno degli ultimi acquisti era in offerta 2 euro.
0: Ma però, non parlo di scarpe 2 euro, però
1: si
0: ragazzi.
1: Si sciolgono con la pioggia.
0: Probabilmente quando le metti non trovi più il piede o qualcosa del genere. Sentiamo invece un buon consiglio. Prego.
2: Io ho lavorato tanti anni nelle scarpe, sneaker, qualsiasi donna, bambino. Spendere una follia non ha senso. Un paio di belle scarpe fatte anche su misura, più di 150-180 euro non ti costa. Ecco. Spendere 250 euro per un paio di sneaker della nota marca è veramente essere...
0: Ati, hai capito?
1: Sì.
0: Quindi io mi aggancerei a questa cosa con una storia. Non prima era triste, adesso è doppiamente triste.
3: Prego. Viole da Conegliano. L'ultima scarpa che ho comprato era una sneaker fucsia. Assolutamente la volevo. Costava 380 euro. Messa una volta, mi ha fatto diventare tutti i pantaloni bianchi. E quindi l'ho resa.
0: E l'ha resa.
1: Basta.
0: Fine.
1: La si è arresa anche
0: che
1: lei.
0: Storia triste, vero?
1: Sì, che storia veramente. Però
4: Radio Company, però? Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Adesso noi ci stiriamo su non con la tristezza ma con l'ignoranza.
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo subito pronta una parola per voi. Di questa parola non dovete darci il significato esatto,
0: ma un significato inventato da voi. Vuoi che faccio un esempio così?
1: Faccio un esempio. Semplice.
0: Se la parola, guarda caso, oggi fosse tomaia.
1: Tomaia.
0: Sì, anche Tomaia.
1: O Tomaia.
0: Tomaia. Tomaia. Bello. Ok. Oppure cos'è che era l'altro accento? Tomaia.
1: Tomaia.
0: Esatto. Che cos'è il Tomaia, la Tomaia, il Tomaia?
5: Tomaia.
0: Tomaia. Esatto. Vedete un po' voi, insomma. 3332 688 688. La parola di oggi è...
5: Tomaia.

0: sì. Personal Jesus and Personal World.
1: Allora,
2: World, prego. Tomaia.
1: Tomaia è quell'animale nato dall'incrocio tra un gatto e un'ape.
2: Ok. Vola, vola, vola la Tomaia.
1: Infatti l'ape Tomaia è un'ape dalla pelle dura.
2: Ah, ok, buona sapere, sì.
1: Ciao company, Tomaia era una nota pornostar. Non vado sulla declinazione del perché. Ciao ragazzi, okay. Samuele da Padova, tesserato. Tomaia la usa la mamma di Tommaso di Napoli per dirgli: Tommaso viene più
2: qua. Vieni più qua. Qua, Tomaia.
1: Tomaia. Vabbè. Tomai è la cassetta di pomodori spagnoli che trovi al mercato.
2: Buoni. È una com'è che si dice? Una specie? Non mi viene la parola.
1: Buon pomeriggio, la Tomai è la cantina dove si conservano i tomini. Ciao da Roma.
2: Ah, interessante. Quindi tu compri tanti tomini.
1: E c'è la Tomai.
2: Poi, se vuoi conservarli, certo, li conservi nella Tomai. Bello, questo mi piace molto. Avete delle idee analoghe, ancora più fighe e performanti? 3332688688. Vi ricordo la parola, potete cambiare l'accento, potete fare una parola composta, non potete spezzarla. La parola di oggi è Tomaia.

0: Pleasure from the Bass, questo è Tiga, questo è il Belli Conte 4.0. State ascoltando il famosissimo e celeberrimo Club degli Ignoranti.
1: Allora, c'è questo che dice: Tomaia, paese confinante con la Somalia, Daniele.
0: Grande, Daniele,
1: 193,
0: rimane sempre,
1: ricordiamo.
0: Sì.
1: Tomaia è l'accompagnatrice all'asilo dei bambini negli anni 60, Alessandro.
0: Si chiamava Tomaia. C'era la bambinaia c'era la Tomaia.
1: Tomaia, nuovo grado di parentela. Dopo Tomare, Topare, c'è Tomaia.
0: Tomaia, certo.
1: Posso dirti che...
0: E che tipo di parente mai potrebbe
1: Kung
0: essere?
1: Fu è, allora, ciao Radio Company, Tomaia è uno stile di Kung Fu giapponese.
0: Ah, il Tomaia.
1: Certo. Un altro stile di Kung Fu, Tomaia è il grido di buon auspicio del lancio di nuove scarpe da parte dei produttori cinesi.
0: Tomaia! Tomaia! Con Leone, sentile vocale, sentile cetofono.
2: Tomaia invece è quello fatto formaggio fatto con latte di asina, l'altro è fatto con latte di mucca e questo è il latte di asina.
3: Tomaia. Buongiorno Belli Conte, è il tipico verso dei cowboy giapponesi. Tomaia!
4: Ciao Belli Conte, secondo me la Tomaia era l'arma che Gigrobo d'acciaio lanciava per la risoluzione dei
1: finale.
4: Suoi combattimenti.
1: Certo, la famosa Tomaia. C'era la labarda spaziale di quell'altro, c'era la Tomaia di Gigrobo, ragazzi.
0: Io mi immagino che...
1: Le gli lanciava un piede.
0: Sì, potersi staccare il piede. Che roba orrenda, tra poco col vincitore. Yeah!

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Company, amici, vi lasciamo con il grande ritorno del miglior programma di questa radio
1: è
0: per
1: tornato.
0: Quanto ci riguarda. È tornato l'uomo più stanco ma più bello che mai,
1: ma no,
0: e pure abbronzato.
1: È quasi rilassato, dai. Quasi.
0: Quanto durerà?
2: Mezzo secondo.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura. I fiscali,
0: ciao Chicco.
2: Ciao Gio.
1: Le 16:02.
4: Radio Company Time.

0: Disco Clock era
1: di... il Disco Clock.
0: C'è ancora?
2: Non lo
0: c'era,
2: so.
0: Era di un'altra radio. Non lo comunque,
1: so,
0: vabbè.
1: Non lo so, non lo so.
0: Siamo pronti per iniziare.
1: Non lo so. È una bella ma brutta giornata
0: lo
1: oggi.
0: Lo so,
1: è una bella ma brutta.
0: Ma possiamo dire perché?
1: No, mettiamo intanto la sigla. Sì. Dai.
3: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Intanto la cosa bella è che finalmente sei tornato, non mi sento più solo.
0: Il fatto che lo dica tu che è una cosa bella mi fa onore, veramente. Sono orgoglione di quello che hai appena detto.
1: Ti sei rilassato?
0: Sì, moltissimo. Moltissimo.
1: Hai mangiato?
0: Tantissimo.
1: Bravissimo.
0: Chiedimi se ho bevuto.
1: Hai bevuto?
0: Tantissimo.
1: Molto bene.
0: Ho finito da solo in 6 giorni.
1: Ma come che c'erano i fiumi in secca?
0: Sì, nell'ordine: una bottiglia di Campari, una di Vermouth, una di Prugna, 9 di birra,
1: la prunella,
0: sì, e una anche di grappa al miele.
1: Ah, eri da solo.
0: Però non ho guidato, signori. Vostro onore.
1: Cioè, ti sei bevuto tutta sta roba da solo?
0: Sì, non ero da solo. Cioè, però la Mimmi non beve come tu. Beve il mio cane.
1: Il mio cane.
0: Non beve. No, infatti. Cioè, no, sì, scusa, sì. Tutto da solo.
1: Tutto da solo.
0: Tutto da solo.
1: Ferrari, va dai.
0: Tutto da solo.
1: Scusami. Bastava che mi facessi una telefonata. Se volevi raccontarmi un po' i tuoi problemi, non serviva che ti dessi all'altro.
0: No,
1: dai.
0: In realtà, nessun problema. Nessun problema. Ho rotto la mia proverbiale sobrietà.
1: Esatto. E invece è una brutta giornata.
0: Esatto. Per te invece è una brutta giornata perché hai tipo 5 minuti prima dell'inizio della trasmissione hai ricevuto una mail.
1: Sì, ho ricevuto una mail
0: dove c'è scritto conto elettrico.
1: Sì.
0: Agosto e settembre. Ecco, allora c'è un amici e amiche ascoltatrici.
1: Ma la colpa come sempre è mia, capisci?
0: C'è un vecchio adagio che dice mal comune mezzo Claudio.
1: Sì, mezzo Claudio.
0: Perché
1: sì.
0: Adesso lui vi dice che bolletta che gli arriva e voi tirate un sospiro di sollievo. Pensavo io di essere sfigato.
1: Allora, la premessa è questa. Sai che tipo ogni anno dovresti stare al telefono tipo 2-3 giorni, cercare le offerte, roba, andare sul sito controllare cose.
0: Cosa che tu non fai.
1: No, io non faccio perché mi dimetto, ho altre cose da fare, figurati se sto lì a controllare, a seguire le bollette. Praticamente, infatti, senza che me ne accorgessi, mi è scattata la tariffona, la tariffona a kilowattora, e quindi mi è venuta fuori la bolletta che mi veniva da piangere.
0: Sì, dai, dicelo.
1: 500 euro.
0: 500
1: euro di bolletta. Ma io adesso mi domando, io ogni angolo che mi giro me la prendo nel culo. Ma è possibile sta cosa qua? Scusate il termine.
0: Stai studiando francese ultimamente.
1: Ma scusa, dico una cosa. Oh, oggi è andata bene. No, aspetta, ti giri. No, succede qualcosa.
0: Il fatto che Pietro abbia usato questa espressione tipica di chi ha studiato alla Bocconi, normalmente, vuol dire che è veramente agitato.
1: Sì, no, sono esausto. Te lo posso dire, sono esausto. Ma sul serio, sono esausto.
0: Comunque inizia una nuova puntata di Brutti ma Simpatici, una nuova settimana. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari. Ciao anche a Jimbo. Alla parte tecnica cominciamo, forza.

0: P per H, che riprende il grande successo appunto Ring My Bell di Anita Ward, che sono andato a vedere stamattina, è ancora viva. Sì. Hai quel dubbio? 69 anni, tra l'altro portati benissimo. Molto lei che bene, arriva da Memphis in Tennessee.
1: Tennessee, dove c'è il, dove distillano il
0: Jack Daniels.
1: Jack Daniels, esatto.
0: Ho visto, parlavamo di alcolici, ho fatto una settimana, vedi, me lo ricordo.
1: Quanto sei diventato esperto.
0: Lascia fare, lascia fare. Senti, invece esperto, Pamela, sì, che salutiamo, mm-hmm, chiede giustamente, perché adesso andiamo nel tecnico, quanti chilo... Mi viene da ridere solo a fare. Quanti kilowatt hai consumato in due, cioè in agosto e in settembre?
1: Allora,
0: kilowattora.
1: Allora, sono tanti.
0: Sì.
1: Però diciamo che rispetto alla bolletta normale, mm, ci sono più di 100 euro di in più di quello che dovrebbero, sì, esserci, quindi, rispetto all'altro. Perché hai visto, cioè, i consumi sono più o meno quelli.
0: Sì, sì. No, quindi
1: 1016.
0: 1016 kilowattora in due mesi.
1: Beh, oh, cioè, insomma. Scusa, la termocoperta consuma.
0: Non è che lo stadio del tuo paese si è collegato a casa tua.
1: Ma infatti ho fatto uno, ho utilizzato una strategia a casa, sì, che però non funziona tanto, come no, non funziona tantissimo, perché
0: quella, cioè, di lasciare,
1: ho lasciato il contatore a 3 kW,
0: a 3
1: punto,
0: kilowatt,
1: esatto, ho detto pum, quello c'è, ma basta,
0: sì, non
1: basta,
0: si può fare di più.
1: Basta. Oltre a questo non potete andare. E ci sono riusciti.
0: Il problema è che le tre faine che hai a casa, sì, si accorgono quando arrivano a 2,95, mm, stanno ferme lì.
1: Mamma mia, tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Cesare Cremonini con il suo nuovo singolo Paparazzi qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove andiamo a Venezia.
1: Andiamo a Venezia. Però prima una cosa, c'è una dichiarazione di Jeff Bezos.
0: Sì?
1: Che dice: con l'IA si potrà lavorare 3 giorni a settimana, basterà un solo stipendio. Sai che questa frase qui mi ricorda un po'.
0: L'ho già sentita.
1: Si lavora già un giorno in meno, però si guadagnerà un giorno in più.
0: Sì, mi pare che c'è tipo con l'euro, con l'arrivo dell'euro, guadagneremo di più e lavoreremo un giorno in meno.
1: La cosa interessante dice: basterà un solo stipendio, cioè lui praticamente sai cosa vuol fare? Ogni due dipendenti
0: uno stipendio solo.
1: No,
0: chiamalo scemo a Jeff.
1: Non è vero. Allora andiamo invece all'antico trovatore.
0: Antico trovatore?
1: Antico con la G.
0: Antico trovatore
1: a Venezia, che ha avuto un piccolo problema. C'è una piattaforma di prenotazioni, è stata hackerata e ha dovuto gestire una roba incredibile. Cioè, siccome le camere sono state messe a prezzi irrisori,
0: mi pare tra i 15 e i 50 euro.
1: In centro a Venezia, a 2 passi da Piazza San Marco, camere che normalmente vanno via tra i 150 e i 300 euro a notte,
0: che sono prezzi onesti per il centro di Venezia.
1: Beh, si parla di un 3 stelle comunque, quindi cioè non è. Però.
0: Vabbè, ce l'ha il bagno in camera?
1: Sicuramente,
0: allora.
1: credo di sì.
0: Se no, vai a fare la pipì, ci sono i canali.
1: Vabbè. Allora, si sono presentate nel giro di poco tempo. Qui leggo tra le 2000 e le 3000 persone che pensavano di aver prenotato e aver prenotato con conferma, quindi cioè loro erano tranquille.
0: Tra l'altro anche facevano i fighi, 15 euro la stanza.
1: Ho trovato una stanza, un'offertona specialissima. Sono arrivati lì, cioè sono presentate proprio in albergo. Questo è un albergo che ha 25 camere.
0: Okay. Poverini.
1: Poverini, anche perché mica soltanto gente dall'Italia, dell'Europa, capisci?
0: Quindi gente
1: che ha fatto un viaggio e si è trovata che non c'era posto, insomma, in sostanza. E poi la prenotazione era farlocca, proprio non risultava. Capisci?
0: Io andrei sempre per tranquillità, andrei sempre sui siti ufficiali degli alberghi piuttosto che sulle piattaforme.
1: O al limite ti devi preparare a portarti via una tenda.
0: Una tenda, sì, esatto. Ma ti fermi un attimo da Decathlon, te le danno via.
1: Vai in Piazza San Marco con le tende.
0: Esatto.
1: Via, dai.

0: Abbiamo il primo appuntamento con le news, con la redazione, quindi in linea ad Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, l'Unione Europea ha adottato nuove sanzioni contro la Russia, colpendo il complesso militare industriale con quasi 1600 voci. L'obiettivo è rendere più difficile e costoso per Mosca produrre armi. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia che la Russia avrebbe già violato la tregua energetica annunciata da Trump con droni che avrebbero colpito impianti del gas. Siamo pronti a reagire, avverte Zelensky. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura, fa sapere il Cremlino. Ancora missili russi su Kharkiv, 3 le vittime. A voi la linea.
2: Arriva Noemi.

0: Tenacious Mafia, Lickly Happiness is So Sad, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Beh, ci sentiamo tra un istante perché arriverà il momento,
1: momento
0: lì.
1: Là. Bene. Perfetto.
0: A posto.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
3: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
4: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
5: I nostri partner.
4: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
5: Persone, valori, futuro.
4: BMW Mini Auto Torino.
5: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
4: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
5: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
12: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.

0: vita.
1: Ariete e Angelina Mango qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove comincia la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, che ovviamente portiamo avanti, sviluppiamo grazie al nostro numero WhatsApp, Telegram e SMS, che è 333-2688-688.
2: Esatto, non so che come se ti sia venuta in mente sta cosa.
1: Non lo ricordo nemmeno.
2: È tutta farina del tuo sacco.
1: Con quello che ho bevuto la settimana scorsa non me lo ricordo, però me lo sono appuntato sul telefono.
2: Vabbè. Allora, tutto parte dalle cose che si prendono al ristorante da mangiare quando si va fuori, sì. Ok, un pub, qualsiasi cosa, insomma, preveda la consumazione di qualcosa proprio da mangiare, non da, ma anche da bere in realtà.
1: Sì,
2: in
1: però realtà, ti lo dico, si fa più che altro con il cibo.
2: Sai che invece a me è capitato più di qualche volta di mandare indietro una cosa da bere.
1: Ah sì?
2: Sì, adesso vi spieghiamo meglio.
1: Sì, dopo averne bevuta metà, grazie cazzo.
2: No.
1: Sei furbo.
2: Allora, vi chiediamo se avete mai avuto il coraggio di mandare indietro qualcosa da mangiare. Cioè, vi portano questo piatto, lo assaggiate, non vi piace, e chiamate il cameriere e glielo fate portare indietro.
1: Sai che io non l'ho mai fatto?
2: Allora, io l'ho fatto una volta sola, ma perché vi posso, cioè, normalmente non lo faccio. Anche perché sono comunque uno di bocca buona.
1: Sì,
2: cioè,
1: anch'io.
2: Mi chiamano Slimer, diciamo. Ok, e quindi per aver mandato indietro quel piatto lì vuol dire che proprio era immangiabile.
1: Io penso che sono arrivato a mangiare uno spaghetto con le vongole, dove c'era veramente una quantità di sabbia che ci potevo fare un castello.
2: Ma guarda, il problema non era la sabbia.
1: Io mi sono mangiato la sabbia.
2: Va bene.
1: Cioè, veramente.
2: Ma non è
1: un
2: problema.
1: Ho cacato castelli di sabbia per due giorni.
2: No. Non è un problema, perché era proprio esattamente un piatto di spaghetti con le vongole.
1: E l'hai mandato indietro perché?
2: L'ho mandato indietro perché proprio si sentiva, sai quando coprono la freschezza, diciamo, del pesce, ci mettono sopra un sacco di vino e sotto senti che il pesce non è buono.
1: Quando ero giovane mi è capitato tante volte. Mi è capitato tante volte, però
2: lascia stare i doppi sensi.
1: Sei giovane, quindi
2: va bene. Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritte vocali. Vi chiediamo se avete mai avuto il coraggio, perché poi ci vuole che ci vuole un po' di coraggio.
1: Sì,
2: anche,
1: ci vuole un po' di coraggio.
2: Un po', bisogna affrontare quella situazione un po' di imbarazzo. Ok, se avete mai avuto il coraggio di mandare indietro una portata.
1: E perché
2: ovviamente. 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali.

0: Lions di Somebody That I Used to Know. Oggi invece vi abbiamo chiesto di farci sapere al 333-2688-688 se avete mai rimandato indietro un piatto al ristorante, insomma, in qualsiasi posto dove si fa ristorazione, e perché.
1: Sì, allora, ho mandato indietro una pizza, non avevo neppure finito di scongelarla.
0: Ah, ok.
1: Era tipo al centro.
0: Sì.
1: Io una volta una pasta al pesce troppo salata in un noto ristorante a Jesolo, Silvia.
0: Ok. Sì, non vogliamo sapere i nomi dei ristoranti.
1: No, certo. Con il cibo no, ma mi capita di farmi cambiare il vino, se non è almeno decente non riesco a berlo perché mi fa star male.
0: Ah, ok.
1: Secondo di carne, bistecca alla Rambo, dura e con i nervi d'acciaio.
0: E soprattutto guardandola sentivi, lasciami stare o scateno una guerra che non te la sogni neppure.
1: In una malga piuttosto famosa sul lago di Braies ho mandato dietro due porzioni di patatine fritte perché erano palesemente quelle avanzate il giorno prima, ma no, dai, e fatte rifriggere facendole diventare secchissime e vuote all'interno.
0: È strano,
1: un
0: perché
1: po' come la mia vita, diciamo.
0: È strano perché fritto è buono tutto alla fine.
1: Lo so, però te ne accorgi se c'è una roba.
0: Assolutamente.
1: Avrei savorato tranquillamente in altre situazioni, ma il prezzo a porzione era 10 euro. 10 euro!
0: 10 euro di patatine fritte!
1: Patatine fritte, 10 euro!
0: Veramente.
1: Totalmente fuori logica, sì, hai ragione. Hai ragione, avete ragione.
0: Sì,
1: 10 euro, dai,
0: chiaro,
1: patatine fritte, dai, su. Anch'io pesce, è vero che quando sa di tutto tranne che di pesce qualcosa puzza veramente.
0: Infatti.
1: Certo.
0: E soprattutto, cioè, bisogna fare attenzione perché è il tipo di cibo che potrebbe anche farti male.
1: Ah, sì,
0: molto male.
1: Lo dici proprio a me che l'ho passata brutta molte anni fa.
0: Diventa pericoloso.
1: Certo. Ciao, sì, una pizza bruciata sotto il fondo, carbone puro.
0: Ah, ok.
1: Okay.
0: Sai che ci sono quelli che effettivamente quando ti portano la pizza, si mettono lì, Giustino, giuro a te, la alzano per guardare sotto.
1: E fanno anche la stessa cosa quando conoscono una fidanzata nuova.
0: Eh sì, certo.
1: Quando lo sei sotto sei bruciato.
0: Si sente odore di bruciato.
1: Esatto. Ciao, spesso nei locali chiedo di rifarmi il cocktail perché o sbagliano il dosaggio o usano alcolici tarocchi e si sente.
0: Ah, ok, questo è un esperto.
1: Beh,
0: però.
1: Questa
0: è una lingua sopraffina.
1: Dai, allora, 333-2688-688, avete mai avuto il coraggio di mandare indietro un piatto, qualcosa da bere quando siete usciti? Fateci sapere, vi aspettiamo.

0: con te.
1: Stavo leggendo un messaggio che io non so, dovremmo fare una riunione in separata sede per sapere se poi potremmo leggerlo.
2: Va
1: più
2: bene,
1: tardi, perché non lo sappiamo. Intanto ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è stato dato questa mattina dall'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il riconoscimento è stato conferito per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Come gli altri Nobel, il premio per l'economia consiste in un diploma, una medaglia d'oro e un assegno di 12 milioni di corone svedesi, pari a circa 1,06 milioni di euro. A tra poco.
2: Time out per noi.
4: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici.

0: è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: siamo così arrivati al terminissimo della puntata di oggi di Brutti ma Simpatici. Torniamo domani sempre alle 16, mi raccomando, non perdetevi.
1: Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E a Jimbo, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao. Spot. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talatina.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Casini, eccolo qua, Marrakesh insieme a Gue a dare il là ufficiale all'appuntamento di stasera con Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: La sera è Tutti in Lista, ogni sera praticamente dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 siamo insieme. Oggi un appello così più lenti nell'arrivare, cioè le 18 e 9 minuti, ma ci siamo, presenti come sempre Tutti in Lista, quella che la formula non cambia, cioè due ore dove ci sono io, Stefano Conte, dove c'è Gianluca Pacini in regia.
3: Ciao,
0: dove sta finendo la vostra prima giornata della settimana. Spero e mi immagino naturalmente che possa essere stata una giornata piacevole, o perlomeno se è stata così spiacevole, che questi minuti possano essere più piacevoli con la nostra musica, con l'argomento che sta per arrivare, con tante curiosità, quelle non mancano mai, e soprattutto con l'Happy Vibes all'interno e con l'effetto, quello che insomma vi regala la chiusura del nostro appuntamento di Tutti in Lista di stasera. E allora, visto che ho promesso musica, partiamo subito. Joel Corry con Whisper.

tutti in lista? Beh, semplicissimo, stiamo per lanciare un argomento e anche oggi, anche questo lunedì, vi chiediamo se avete ovviamente cose che riguardano la vostra soggettività da raccontarci, vi chiediamo di partecipare. Note scritte, note vocali, il numero resta quello, cioè il 333-2688-688 per poter entrare in lista con noi, perché noi come sempre siamo solo quelli che aprono la porta, poi siete voi a raccontarci la storia. Da dove partiamo oggi come spunto? Vi raccontiamo una disavventura successa a Bologna, un automobilista titolare da anni del contrassegno per disabili che le permette di entrare nelle zone a traffico limitato, cambia automobile. Nel sistema la targa della nuova macchina viene associata al permesso con due cifre invertite, probabilmente un errore di compilazione. Che cosa succede? Il risultato: ogni volta che passa sotto il varco il sistema la multa. In 4 mesi, tra novembre 2024 e febbraio 2025, arrivano 165 multe, 165 multe per circa 10.800 euro. Lei fa ricorso al giudice di pace, dimostra che il permesso era valido e che l'errore era nel sistema del gestore, e ottiene l'annullamento dei verbali con 3 ricorsi accolti. 3, non 1, 3 ricorsi accolti. Ha avuto ragione, ma ci sono voluti mesi, carte e ricorsi. E allora vi chiediamo: avete mai fatto ricorso a una multa? Avete avuto ragione? Avete perso? Avete pagato lo stesso senza provarci? Cioè, perché poi dipende, perché questa è la cosa, che magari uno ha tutte le ragioni, è un po' perché non vuole andare, un po' perché non vuole incorrere in tutti i casini che ci sono dopo, ricorsi contro ricorsi, magari perde anche la volontà di tentare di recuperare il denaro. E allora vi chiediamo: avete mai fatto ricorso a una multa? Avete avuto ragione? Avete perso? Avete pagato lo stesso senza provarci, perché avete detto: tanto il tempo che perdo a provare il ricorso è meglio che pago direttamente, o meno rotture di scatole. Quindi 333-2688-688, raccontateci la vostra. Abbiamo Calvin Harris, Justin Timberlake con Stay With Me.

0: partiamo con Tiziana che dice: io ho fatto ricorso per un divieto di sosta con il cartello coperto da un ramo, ho fotografato tutto, il giudice di pace mi ha dato ragione, ci ho messo 3 mesi, ma che soddisfazione ragazzi. E beh, se il cartello di divieto di sosta non è ben visibile puoi fare ricorso, 3 mesi per certo, 3 mesi. Per un attimo ne sentiamo altre, o meglio le prime che arriveranno in questo nostro pomeriggio per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch con Serenamente in questa serata, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi. Siamo partiti da questo caso di 165 multe, ma sentiamo se anche a voi è mai capitato di ricevere delle multe, di aver contestato e di aver fatto ricorso, aver vinto oppure aver perso oppure aver semplicemente pagato. Sentiamo.
1: Ciao a tutti. Ciao. A me è capitato diverse volte di prendere multe ingiuste, tra cui una su un semaforo rosso che al verde, alla fine del verde, ti faceva la foto. E mi sono informato, purtroppo in Italia funziona così, ci sono multe che pagandole anticipatamente spendi molti meno soldi. Okay. Il problema è che quando vai a vedere i costi del giudice di pace ti rendi conto che costa molto di più pagare il giudice di pace, sì, che non la multa stessa. Quindi cosa fai? Paghi la multa e vaffanculo, stai lì a romperti le balle con il giudice di pace, pagare soldi, aspettare mesi per magari avere anche torto. E quindi cosa fai? Paghi la multa e basta. Dovrebbe essere gratuito il giudice di pace in caso sei in torto, allora sì, devi pagare, però non trovo giusto che devi pagare più soldi del giudice di pace piuttosto che la multa stessa.
0: E allora a quel punto ti arrendi e dici: pago direttamente la multa. Grazie per il tuo pensiero. C'è Clooney con Prospa, c'è in arrivo Good Girl.

0: pezzi di successo di Prospa, perché poi Prospa ne ha fatto più di qualcuno in quest'estate 2026. Uno di questi era appunto quello di Clooney, Good Girl, che avete appena sentito nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Adesso però sentiamo altri messaggi di amici in lista che hanno contestato, e sentiamo com'è andata.
1: Io ho provato a contestare una multa presa a Casale di Scodosia, sì, perché parcheggiato in senso contrario al senso di marcia,
0: aia,
1: fuori dalla riga bianca,
0: sì,
1: su un prato di proprietà di una famiglia residente.
0: Okay.
1: Ho fatto ricorso ai vigili di Montagnana, mi sono reso conto che tra ricorso e contro ricorso avrei dovuto spendere più dei 42 euro di multa, per cui ho lasciato perdere, ma al carnevale di Casale di Scodosia non mi vedranno mai più.
0: Di solito quando
1: ciao Filippo.
0: Ciao Filippo. Di solito quando ci sono però manifestazioni o cose di questo tipo, i vigili tendono a chiudere un occhio, cioè sei stato veramente sfortunato, perché di solito quando ci sono super manifestazioni, che si sa, si capisce che la gente tenta di mettere la macchina ovunque pur di partecipare a un evento, il comune da quel punto di vista dà l'ordine ai vigili di essere un po' più permissivi, quindi sei stato proprio, posso dirlo, sfigato. Sfigato nella scena. C'è NJK insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door.

0: donna disabile che purtroppo è entrata 165 volte nel varco, gli sono arrivate 165 multe per un valore di 10.500 euro, ovviamente ha fatto ricorso per una cifra così importante, è riuscita a vincere perché ha dimostrato che c'era stato un errore da parte di chi aveva salvato la targa della nuova automobile con due cifre invertite, da lì non risultava che il permesso che lei aveva per superare il varco coincideva con la targa e da lì insomma le hanno tolto la multa. Da qui vi abbiamo fatto la domanda: vi è mai capitato di fare un ricorso? Sì, no, e vi è capitato di vincere oppure com'è andata? C'è qualcuno che dice: proprio quest'anno ho preso una multa a Trento perché ho parcheggiato la macchina in sosta per disabili. Mia suocera è disabile al 100%, quindi aveva il permesso. Solo che il parcheggio era in zona traffico limitato. Hai capito? E quindi il cartello diceva che potevano entrare solo le auto di soccorso e quelle dei disabili e le biciclette. Ho fatto ricorso, dopo 10 mesi l'ho vinto e dovrebbero rimborsarmi a breve, perché lui appunto aveva l'automobile per portare a disabile e quindi in questo caso ha vinto il ricorso e dovrebbe andare tutto a buon fine. Ci fa piacere poi quando uno ha ragione, giustamente uno non è che si accanisce dall'altra parte, non è che il comune si accanisce. Diverso è se magari la tua auto impediva a qualcun altro di uscire, perché ci sono anche quelle possibilità quando uno parcheggia male l'automobile. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talatene.

0: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: parte da questa donna di Bologna, titolare di un'auto da anni con il contrassegno per disabili, multe commissionate 165, 10.800 euro, lei fa ricorso, il giudice di pace dimostra che il permesso era valido e che l'errore era nel sistema del gestore. Da lì vi abbiamo chiesto oggi, avete mai fatto ricorso ad una multa e avete avuto ragione, avete perso o avete pagato senza provarci perché sapevate che il costo era eccessivo? Sentiamo chi c'è.
1: Ciao company, sì, a me è capitato, mi è arrivata a casa una multa, sì, dove un vigile ha detto che mi aveva visto guidare col telefono in mano. E ho fatto ricorso, sì, perché non mi sono trovata che al momento di quel giorno lì io avessi il telefono in mano. Vabbè, ho fatto ricorso davanti al giudice di pace, ho dato le mie rimostranze, lui, c'era anche il vigile in questione, ha detto che si ricordava di me, sì, e che lui aveva il telefono, che lui mi aveva visto insomma con il telefono in mano mentre guidavo. E il giudice di pace ovviamente davanti a noi due mi ha ribadito dicendo: cosa vuole? Io devo dare ragione a un ufficiale giudiziario, un ufficiale di polizia, la sua parola contro la sua. E così me la sono mangiata e ho dovuto pagare la multa.
0: Sì, però
1: ecco, anche avendo ragione.
0: Mi sembra strano, perché se tu hai il telefono in mano, cioè, per contestarti la multa vuol dire che stavi facendo una conversazione telefonica. Perché avere il telefono in mano e basta, non posso. Potrei aver avuto in mano anche una penna, cioè non è. Se la tenevo bassa, cioè lui doveva dimostrarmi che io avevo il telefono in mano. Per dimostrare che avevo il telefono in mano ci doveva essere una conversazione telefonica in atto, perché ci sia una conversazione telefonica in atto vuol dire che io dai tabulati telefonici nell'ora in cui tu mi stai verbalizzando la multa io devo avere il telefono in mano con l'orario. Cioè mi sembra strano che il giudice non abbia tenuto in considerazione il fatto che portandogli magari i verbali telefonici dove lei non era in comunicazione abbia comunque dato ragione al vigile, perché se tu dimostri dai tabulati telefonici che tu a quell'ora in cui lui ti ha dato la multa non avevi il telefono in conversazione telefonica, il telefono è il tuo, cioè trovo difficile, anche se è un ufficiale, tu hai dimostrato con le carte che tu in quell'ora, in quel momento non stavi al telefono. C'è Topic con Carte Blanche, Lucky Ones.

0: Allora, c'è qualcuno che scrive: ciao company, il codice della strada non dice se stavi o meno in conversazione, ma bensì che per avere in mano il dispositivo hai tolto una mano dal volante, mentre se hai un pacchetto di sigarette in mano non c'è multa. Questa è la legge, purtroppo. Sì, ma io non credo che vanno a dare una multa nel momento in cui stacchi la mano dal volante, anche perché se stacchi la mano dal volante per usare il cambio, perché non hai il cambio automatico, se stacchi la mano dal volante perché in quel momento, cioè, non possono dimostrare il fatto, a meno che non, proprio non hai il telefono a portata d'orecchio. Perché se no, se c'hai la mano bassa, potrebbe essere che stai semplicemente cambiando la marcia. Perché c'è qualcuno che, se stai scrivendo un messaggio, non c'è tabulato. No, c'è tabulato anche quando scrivi un messaggio. C'è tabulato nel momento in cui invii un WhatsApp, nel momento in cui invii un messaggio SMS, nel momento in cui invii un messaggio Telegram. Cioè, puoi fare lo screenshot che a quell'ora stavi inviando un messaggio o che non stavi inviando niente. Cioè, c'è comunque il report che dimostra che a quell'ora tu stavi mandando un messaggio oppure non eri al telefono. E sulla mano bassa è difficile che qualcuno con la mano bassa ti vada a contestare il gioco del telefono. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Una volta ho parcheggiato sottomarina e mi sono fatta anche delle foto che ero in compagnia. Sono andata al mare, ho fatto tutto, sono tornata a casa. Dopo qualche giorno mi arriva la multa perché avevo parcheggiato in un luogo dove c'erano le righe celesti. Ho detto strano, ho detto perché non c'era, non mi sembra la riga celeste. Allora ho guardato le foto, infatti non c'erano le righe celesti, era in programma ma la riga era ancora bianca. Praticamente ho stampato la foto, sono andata dal comando dei vigili di Chioggia, hanno visto la foto, si sono scusati e mi hanno tolto subito la multa.
0: Oh, vedi che qualche volta quando si è... E poi se uno è previdente dice quasi quasi faccio la fotografia delle linee, vedi? Perché c'è qualcuno che dice non si sa mai, e ha fotografato e è andata bene. C'è San Giovanni, ok, buonanotte.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare e parlare.

0: Beh ragazzi, non è vero niente, non tendono a chiudere un occhio neanche un po'. Ho preso la multa il giorno della festa di Sant'Antonio su un marciapiede dove avevano parcheggiate altre 50 macchine pur di andare a messa, e tutti avevano la multa. Quindi non tendono di chiudere un occhio neanche un po', se ne approfittano l'incontrario di chiudere un occhio.
1: Sì, allora, sei andato probabilmente a parcheggiare alla festa di Sant'Antonio, io presumo a Padova. Dico a Padova perché se vai alla messa presumo tu vada a Padova. Padova è una grande città con dei parcheggi, per quanto pochi ce ne possano essere, ci sono a disposizione anche nelle giornate di festa. Di solito, dicevo, tendono a chiudere un occhio quando sono delle manifestazioni magari in cittadine un po' più piccole. È ovvio che se vai in una giornata di festa come è il Santo Patrono e tendi a parcheggiare lo stesso sul marciapiede, vanno a darti la multa comunque. Ma se sei in una manifestazione dove affluiscono 30.000-40.000 persone per un paese molto ma molto più piccolo, in un comune dove non ci sono tutti i parcheggi per tutta l'affluenza di automobili, in quelle situazioni tendono a chiudere un occhio. In una grande città, anche se è una giornata di festa dove c'è comunque la possibilità di parcheggiare ovunque sulle strisce blu, ti danno la multa in qualsiasi caso. Cioè è in quella tendenza che chiudono l'occhio, non è nella situazione di festa, cioè nel Santo Natale. Se tu a Natale parcheggi fuori dalle strisce blu in una qualsiasi città con molti parcheggi, ti danno la multa comunque. Se lo fai in un paesino dove sono in 60.000 per i mercatini, magari chiudono un occhio, questo intendevo dire. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Bruno Mars, che è andato veramente alla grandissima in chiusura del nostro appuntamento con Tutti in Lista. Prima abbiamo sentito anche Fats Small, la Turnaround, pezzo del passato, brano quindi del passato, brano del presente, per chiudere il nostro appuntamento di stasera di Tutti in Lista. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino adesso, ma restate su Radio Company, arrivano le cose da pezzi insieme a Igor Pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini, a domani a parte mia un saluto.
1: Ciao da Stefano Conte. Con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 24 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sì.
3: Fai il karaoke.

che in macchina da solo al semaforo ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Sam Hunt su Radio Company, grazie a Stefano Conte che ci ha preceduto, ed ora noi siamo pronti, due orette insieme con voi con le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: E allora, con Igor Pezzi ma anche con Gianluca Pacini, la parte tecnica.
2: Ciao Cuoricino.
0: Pronti? Pronti, ciao Gianluca, siamo pronti per un'altra settimana insieme, due orette stasera per parlare di tantissime cose, per scambiare qualche idea, qualche confronto, insomma la radio serve a quello, no? Farvi un po' compagnia, farvi anche, diciamo così, riflettere ogni tanto, perché no, insomma, e soprattutto ascoltare tanta musica, come è solito nostro fare. Allora, prima di iniziare però, cosa succede? Succede che arriva il consiglio della sera, perché noi siamo in tre, no? C'è Igor Pezzi, Gianluca Pacini e poi c'è un certo sciamano che vuole dire la sua. E siccome è lunedì, e siccome è la prima giornata della settimana, e siccome noi vogliamo parlare di una cosa che ci sta a cuore, l'amore.
3: L'amore è sempre nuovo. Non importa che amiamo una, due, dieci volte nella vita, ci troviamo sempre davanti a una situazione che non conosciamo. Paolo Coelho.

0: pezzi, le cose da pezzi, le cose da pezzi. Nascono notizie così, come i funghi, arrivano anche cose diciamo abituali di ogni giorno, ti immagini camminare e trovi per terra qualche cosa, una busta che ti svolta la giornata. Potrebbe essere, potrebbe capitare, no, sta cosa. Ti immagini, tu apri e dentro c'è la notizia, c'è qualcosa che stavi cercando, trovi quell'aggeggio che avevi bisogno, insomma trovi un qualcosa che ti svolta la giornata. A quanti di voi sarà capitata sta cosa? Quasi a nessuno, però a qualcuno è capitato prima o poi, tu cammini, tu ti immagini, esci la mattina, fai due passi, cominci e dici, ma che faccio oggi, giornata, e hai mille pensieri, no? Cioè, tutte le cose che devi fare, però a un certo punto in testa hai, ma mi manca qualcosa, mi manca quella cosa, mi manca. Apri la busta e la trovi, ti immagini. Allora la domanda nostra è banalissima oggi, semplicissima, ecco: qual è quella cosa? Qual è quella cosa che vorreste trovare dentro la busta che vi svolta la giornata? 3332 688 688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Siete su Company, Break My Soul, Beyoncé, sulle cose da pezzi. Parliamo di buste, le buste che ti fanno cambiare la giornata, che ti fanno cambiare anche la vita. Immaginiamoci di trovare una busta per terra, dentro una busta potrebbe esserci qualsiasi cosa, ma parliamo di cose belle noi, chiaramente, perché è successo nel centro di smistamento delle Poste Italiane a Padova. A gennaio 2026 hanno trovato una busta così, che dentro conteneva 730 euro in questo caso. Quindi, insomma, le Poste Italiane, in collaborazione con le forze dell'ordine, hanno fatto sì che la busta ritornasse nelle mani del proprietario. Quindi una busta nasconde sorprese incredibili, ma anche lezioni di onestà in questo caso. Noi abbiamo un po' ribaltato questa storia, ci siamo inventati di chiedervi che cosa vorreste trovare dentro una busta. Sentiamo.
1: Io dentro la busta vorrei trovare un viaggio, un biglietto da viaggio con destinazione New York.
0: Ma insomma, non male, ecco, cioè un biglietto per fare il viaggio nel posto che desiderate, una casa nuova così il mutuo non lo pagate più, un'altra auto perché la vostra è vecchia, un altro partner perché siete stupidi quello che avete, qualsiasi cosa. Cosa vorreste trovare dentro una busta al mattino appena usciti da casa? 3332 688 688. Siena Spyro.

0: Miley Cyrus su Radio Company. Buon lunedì ancora da parte di Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Per quanto riguarda oggi, nella prima mezz'ora delle cose da pezzi, abbiamo parlato di una busta, la busta magica, una di quelle che trovi per terra la mattina. E che cosa vorresti trovare dentro per farti svoltare la giornata in sulla strada, sul volto giusto, insomma, no? Oppure, che ne so, anche nella vita. Tanti comunque vanno a toccare i soldi, perché c'è, cioè, Marco dice almeno 10.000 euro, insomma, dentro. Non divento ricco, però smetto di andare a controllare il conto in banca sempre. Poi c'è Elena che dice una lettera con scritto che ho vinto una settimana alle Maldive, tutto pagato, un po' come il messaggio che è arrivato prima da parte di Beatrice. Paolo, dentro vorrei trovare la cancellazione del mutuo. Tanta roba il mutuo, mamma mia. Cioè io veramente, io ho un mutuo, ragazzi, cioè inchia. Come si fa a distinguerlo? Si può provare a giocare al Superenalotto così. Poi concludiamo con Silvia, dice: io vorrei una lettera d'amore scritta a mano. Ma che bello, le lettere d'amore scritte a mano, chissà se si scrivono ancora. Non mi serve nemmeno il regalo, basta che qualcuno mi tolga quella soddisfazione, insomma. Vabbè. Bene, allora, se volete continuate a scrivere cosa vorreste trovare dentro una busta magica trovata al mattino appena uscite per andare al lavoro, quindi al 3332 688 688. Noi ci fermiamo un attimo e torneremo tra poco, perché è lunga oggi, torneremo anche al cinema, insomma, tante cose, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
3: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

Baby Steps, Olivia Dean su Company. Andiamo in Spagna a fare un giro in una fiera molto importante, una fiera che poi non c'è, la notizia non ci dice né il nome della fiera né il nome, anzi l'azienda si chiama La Selvaggia, hai capito? Ma né il nome del prodotto, perché questa azienda italiana di Reggio Emilia è andata in fiera in Spagna per promuovere questo prodotto e ha organizzato una campagna di marketing. La campagna di marketing però era troppo spinta, a tal punto, secondo gli organizzatori, da espellere questa azienda. Cioè, hanno espulso l'azienda dalla fiera perché la pubblicità di questo prodotto era troppo sessista. Avete capito? Era sessista. Sentiamo un po' perché. Perché La Selvaggia, dice, ma già il nome, è così, però si chiama così questa azienda. Insomma, che cosa ha fatto? Si è presentato con una campagna fotografica con donne nude o seminude. Ora, io ricordo che nell'arte, nella storia dell'arte, nudi e seminudi, uomini e donne sono sempre esistiti. Comunque, andiamo avanti. Accanto però ci sono scritto, cioè, c'erano anche degli slogan. Accanto alle donne nude e seminude c'erano delle vongole, c'erano delle reti da pesca e c'era anche questo prodotto. Quindi immaginatevi, non so cosa sia il prodotto perché la notizia non lo dice, mamma mia. Però gli slogan, dicevano, erano anche un po' ambigui. Pesce fresco. Non tutte le vongole sono uguali. E tutte frasi volutamente provocatorie. Gli organizzatori sperano questa azienda, la regione Emilia, Emilia-Romagna, dà pieno sostegno alla decisione degli organizzatori, perché sono d'accordo, è troppo sessista, non va bene, eccetera, eccetera. Però La Selvaggia, cioè questa azienda, non ha fatto marcia indietro, anzi, ha spiegato che continueranno a comunicare così, perché è normale che magari i primi slogan possano non piacere. Ma poi continua e dicono: guardate che tutta questa campagna, il nostro team marketing è organizzato, è formato da donne, l'hanno fatto loro, cioè in piena libertà, punto. E io ti farei di nuovo: vabbè un po', cioè, non si può essere così troppo, cioè secondo me no, perché lì non c'era nessun tipo di offesa. E vabbè, ma sono punti di vista, dai. Andiamo avanti con la musica, che forse è meglio. Gianluca Pacini, che dici? Andiamo con Mike Posner.

0: diceva parlare d'amore con Saif. Così abbiamo concluso la prima ora parlando d'amore, ma l'abbiamo anche iniziato con lo sciamano, per chi era all'ascolto, magari siete ancora all'ascolto dall'inizio, me lo auguro, ma insomma abbiamo possiamo dire che abbiamo dedicato la prima puntata all'amore?
1: Yes.
0: Eh? Che dici Gianluca? Ah. Ci fermiamo un attimo, dai, che tra poco arriva anche un disco dal passato, un grande successo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Boutique. Spot.
1: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner.

Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Sport. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi. Company.

tutti, buona serata da Fabio De Magistris, ben ritrovati, c'è il nostro appuntamento, ritorna quindi lo spazio dedicato a Company Yesterday, 12 ottobre, con Gianluca Pacini, come sempre in regia, ad occuparsi della parte tecnica. Ricordo che all'interno di questo appuntamento ritroveremo e ascolteremo assieme solo i grandi successi, quelli di qualche tempo fa praticamente. Allora, ce ne sono subito quattro da sentire, quelli di Gabriel, Sara Bareilles, Malika Ayane e subito Mary J. Blige e Tiziano Ferro.

La musica di Radio Company, protagonista della vostra serata, Malika Ayana. L'abbiamo riascoltata con Feeling Better, uno dei suoi grandi successi. Noi continuiamo il nostro appuntamento, non ci fermiamo. Gianluca Pacini pronto quindi a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris e tra poco vi farò riascoltare Sergio Mendes.

0: saluto Amy MacDonald, un altro dei grandi successi scelti per questo lunedì sera che stiamo passando assieme qui su Radio Company. Ci fermiamo, c'è una breve pausa per noi. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.

0: J-Lo
1: Company Yesterday
2: Radio Company Yesterday
1: Accendi il ritmo
2: con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company Yesterday.
5: A quest'ora della sera su Radio Company con Fabio De Magistris e soprattutto poi all'interno di questo appuntamento Company Yesterday, solo i successi di qualche tempo fa. Ricordo che tutte le puntate si possono riascoltare in podcast, le trovate quindi tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app e tramite l'app di Strimmo in questo caso, oppure come sempre su tutte le principali piattaforme audio. Noi continuiamo con un'altra musica, quella di Stromae, tra poco a Laurent Dance, poi ritroveremo The Think Things Nerd con Ellie Furtado, subito Rihanna assieme a Drake.

0: Nerd con Nelly Furtado su Radio Company, era Art and Fun, nello spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa. Noi continuiamo, tante canzoni come sempre da riascoltare all'interno di questo appuntamento. Io sono Fabio De Magistris e Gianluca Pacini è in regia. Siamo pronti con altre canzoni, quelle di Coldplay, Luna Pop, Outkast, subito Lady Mojo.
1: Lady!

0: è venuto con Outcast nella serata di Radio Company. Ne abbiamo approfittato naturalmente così per chiudere questo appuntamento, il primo contatto della settimana. Grazie a Gianluca Pacini che come sempre si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris è tutto, io vi aspetto come sempre domani sera a partire dalle ore 23.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
1: a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Dance Story. Dance Story, la storia della musica dance